0: Mioci te pure te orong orui te tapati. Pene ora rua aere kutai mai koto, api tato. Nori arara ka marerei te ye kia tato e nukuro e nua. Tai mai ta tato api pi I nuku pera katoa. Ta tato upa angai tu mai nei te ia. Te ia opetama nei te manakai te orong orurai. Te okoto te ngā iera wei tato. Koi oki Ponson P. Te tuane Nkosi Street Ponson P. Nori ato tato ngā rara ka kite te ia. Ua pati atu nei kia tato ka marerei mai. Ta tato api pi I mene pera katoa. Te nuku e raka tō tātou upanga e tūmai nei I te opetama nei. Nō rira, te rara e tō tātou araraga ki te mei aku ki koto, ki orana te tua te aroa.
1: Tūtua kitikite, nō tia epetoma.